0: Sto si teme ta voce o cosa mento io evangelio.
1: Ciò i senti ningum, iri e flugi sono tu cataluca nangiu, evangelio.